attenzione. Andiamo. Ti puoi fidare di me come io mi fido di te. Questa storia d'amore indescrivibile. Con te cantare e ballare, un futuro immaginare. Mano a mano in un parco a camminare, poi baciare. Lo sai, lo sai, lo sai, mi penserai.